0: El pop nunca sonó tan poderoso. Pop extremo. Feel the music. Feel the music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?